Ave Romane. Avent Dicam. Te avem bactale. Savo ciao sigado, Lenny.